Ditemi voi, signori, se i quattrini di vuoto potevano finire meglio di così. Per questa miseria m'han cacciato all'inferno, e così sia. Ma con l'incensa del gran padre Dante.